0: cosa.
1: Non so che te ripeti conmigo. Non è fria.
0: Más o menos.
2: Tu radio arde. Y la programación te da calor. Te da calor.